ne dani mana gama gara sana dani re gama dani ne ne dani mana gama gama gara sana da ma dani da sa ne re gama